0: faccio un capo, mi critica un po' bene che non è stinaccio.
1: La larga spazzatura, alla terra consumi, la porta malesa, che l'entrata in alambre di più.